Susanne, lei copre ich. Io carton dal dovec, attacchi porcellano. Sono un po' terreno.